0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 4 in punto.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Redox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo del sole 12 voli.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59.
2: 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia Romagna, dove saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: 80, la radio ufficiale dei Forever Young, quella che ospita ogni mattina, ogni mattina.
1: Ce l'hai uno specchietto del ciao?
0: No, non ce l'ho. Io stavo dicendo, ogni mattina arriviamo Marco Corona e Marchino per questo programma. Cosa facciamo noi? Perché se qualcuno non ha mai sentito questo programma,
1: mi serve uno specchietto del ciao.
0: Io non lo so perché, no, io non riesco ad andare avanti, perché stavo dicendo, chi non ha mai sentito questo programma non è che deve cercare uno specchietto del ciao, no? Deve cercare magari di ascoltarci e scoprire che cosa facciamo. Se vuoi ritrovare le puntate vecchie, dove devi andare? Prendere un ciao e andare
1: ah, sul sito internet,
0: sì, internet.
1: www.ritmo.80.7
0: sì, no, ritmo80.it e cercare il podcast che si chiama Podcast 7.
1: E se per caso trovate uno specchietto del ciao
0: è mio.

0: L'onda verde.
1: L'onda verde non è quello della Rai.
2: Infatti io credo quello.
1: L'onda verde è questa cosa che sta stravolgendo un po' tutti per non inquinare più. Dopo Greta Thunberg.
2: Mi hai lavato.
1: Dopo Greta?
2: Greta, che
1: dopo Greta, quella
2: con
1: ragazza.
2: Quel faccino sorridente sempre.
1: Fatti cazzo da risata. Capito che il mondo va a puttane, ma ridi un attimo.
2: Boh, sai che sembra tra la bambina incendiaria e Carrie, cioè
1: sì.
2: Per me è così. Va bene, comunque, ciao Greta, ciao, ti vogliamo bene, stiamo scherzando.
1: Grazie di tutto. Quindi tutti adesso stanno seguendo l'onda verde nel senso questo che sta questa anima green che sbuca fuori.
2: Esatto.
1: Non si può, questo esatto, non si poteva più fumare in spiaggia.
2: Certo.
1: Per esempio, d'ora in poi, no?
2: Bicchieri di plastica non si possono portare in spiaggia, assolutamente.
1: Può, alcuni già non li vendono più, alcuni non li vendono più, addirittura alcune città, le associazioni che fanno le feste di paese hanno vietato l'uso della roba di plastica.
2: E cosa bevevi in mano?
1: No,
2: facevi la mano a conca.
1: Tutto di carta, costa un botto. Comunque, esatto. in ogni caso, anche il McDonald's sta seguendo l'onda verde.
2: Oh.
1: Allora, se tu vai al McDonald's ultimamente, tu ti siedi.
2: Sì.
1: E ordini al totem, che poi un giorno potremo parlare di quello che si ordina. Vabbè, ordini, poi ti metti a sedere, arrivano il cameriere, ti porta quello che ho ordinato e poi ti chiede.
2: Ti chiede
1: la cannuccia, la vuoi? Giuro. Ti chiede la cannuccia.
2: La cannuccia la vuoi?
1: Perché loro ti danno un foglio, un pezzo di carta. Attenzione, è qui che sta il tutto quanto. Un pezzo di carta dove c'è scritto: abbiamo deciso di risparmiare solo plastica. Quindi, se la cannuccia non ti serve, non la chiedere. Te ti senti una merda, vorresti la cannuccia.
2: Cioè, è la cosa bella.
1: E invece no, perché dico: per dire, allora vuoi inquinare?
2: Vuoi inquinare?
1: Vuoi la cannuccia?
2: Certo.
1: Vuoi essere un inquinatore?
2: Vuoi sentirti in colpa nei prossimi minuti mentre.
1: Allora, se te vai a mangiare con uno come me, ti dice. No, la cannuccia non la voglio perché io sono un'anima buona.
2: Green.
1: Esatto, se invece vai come uno come Corone, dice, ma che cazzo ne frega, dammi la cannuccia, non ce la faccio bere. Perché avevo questo problema ai denti della. Vabbè, comunque.
2: Ma attenzione.
1: Tutto questo qui che ti sto dicendo è scritto
2: in un foglio.
1: Plastificato! Plastificato!
2: Cioè, che cosa?
1: Ma cazzo, io non prendo la cannuccia. Non prendo la cannuccia di plastica e lo leggo su un foglio di plastica. Allora datemi un Happy Meal gratis. Per dire, almeno il giochino dentro.
2: Con la cannuccia.
1: Però. Va bene anche le Happy Meal con le carotine. Se proprio le patatine non me le volete dare.
2: Anche col cetriolo. No, cetriolo.
1: Cetriolo è la vera, ma quello che ammazza tutti, no? La plastica.
2: Ma proprio ammazza il sapore. Cioè, io non so, ma dove li prendo?
3: Fatti ignoranza.
1: Il cetriolo, poi adesso è il periodo del cetriolo.
2: Sì. Sai quanti te ne mettono?
1: Sì, affettato, sempre affettato.
2: Meglio.

0: Amici,
1: sì,
0: parliamo di cosa fare se il nostro sponsor.
1: Grande sponsor. Devo dire la verità che io mi sono fatto mandare tutte le copie che non avevo letto, le prime, perché ero curioso soprattutto di cosa fare se qualcuno ti dà la precedenza nella rotonda.
2: Rimani un po' così.
1: Io rimango un po' basito. E allora me lo sono letto tutto l'articolo. Era due righe.
0: Comunque, cosa fare se in edicola anche questa settimana?
1: La copertina
0: oggi, questa settimana c'è una cappella di fungo. La vedete? È l'unico.
1: Io pensavo la cappella Sistina, che
0: cappella,
1: so qualcosa.
0: Una cappella
1: di fungo, sicuro.
0: Adesso è in primo piano, credo sia fungo. Fa vedere, sai che non sono proprio sicuro. Vabbè, comunque.
1: Ma chi è che decide le copertine? Faranno una riunione di redazione o vanno così a cazzo?
0: In questo caso a cazzo. Vabbè. Ecco, però. In questo numero, cosa fare se vi capita un mese in cui non dovete pagare niente?
1: Ma quando mai? Ma
0: se quando... per caso vi capita,
1: me la tengo lì. Guarda,
0: qui c'è scritto.
1: Mi tengo la copia lì, ma quando mai?
0: Ok. Cosa fare se vi rapiscono gli alieni,
1: ecco,
0: mentre state aspirando l'interno della vostra auto? Voi, cosa fare se la vostra moglie non ve la dà più?
1: Questo
0: lo voglio, una copia per me.
1: Anche
0: va
1: per
0: bene.
1: Me, grazie.
3: Good morning, Forever Young.

0: Ciccio, ma non senti?
1: Lo so, scusa Corona.
0: No, mi piace.
1: Ieri ho mangiato strano, tutto oggi che non sto bene.
0: Non senti il profumo del weekend?
1: No.
0: Io sento qualcos'altro.
1: È venerdì!
0: Thank God it's Friday! In inglese. Cioè.
1: Però. Sai anche l'inglese?
0: No.
1: Search me.
0: Allora, signori, tutti stanno aspettando il gioco oggi. Ve lo aspettavate adesso? Non lo facciamo subito.
1: No.
0: Lo facciamo a sorpresa.
1: Si gioca, chiama adesso! 3, 6, 2, 9, 14, 2, 18. In premio.
0: Cosa c'è?
1: In premio c'è una cassetta di
0: kiwi. Con però le mele ce le mettete voi, perché i kiwi sono ancora belli duri e le mele purtroppo non ce le possiamo mettere per fare.
1: Allora, una ricarica da 29 miliardi della Omnitel.
0: Sono tutti rimasugli, non vanno più. Gratta chiama il numero.
1: 44
0: il numero
1: euro
0: da lei selezionato è inesistente.
1: 44 euro spicci.
0: Ma ero 45
1: il caffè. E attenzione, due gettoni della sala giochi a Viserbella, chiusa nell'80.
0: Sono dei veri reperti. Se trovate i giochi in altre sala giochi potete giocare. Non so se funziona in altre.
1: Chiedo scusa. Non ha chiuso l'86, ho detto una cazzata, era l'88. No, perché le cose
0: cambiano, giusto, perché magari puoi già l'88 vedere quali giochi c'erano in quel periodo e provare con questi gettoni che vinci nelle altre sala
1: allora,
0: giochi.
1: Chiamando qualcuno, chiediamo in redazione. No, troppo lenti, troppo lenti anche
0: ragazzi,
1: questa volta.
0: Però
1: allora,
0: non si può. Cioè, io faccio anche la finta, dico si gioca dopo, eccetera, eccetera, però dovete essere veloci
1: veramente,
0: dai.
1: Cioè, allora adesso viviamo in un momento social, tutti veloci, tutti che cliccano, fanno cose.
0: Basta scrivere su Facebook e su WhatsApp, partecipa al concorso, almeno ti porti a casa qualcosa. E lì cosa ti porti a casa? I cuoricini, la faccina sorridente, la faccina triste.
1: Qui diamo premi veri
0: perché noi abbiamo emozioni veri.
2: Io ho le emozioni veri, i miei amici hanno le emozioni veri.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchi.

0: Mamma mia, volata questa prima ora, caro Sol.
1: Vola, sì. Quando ci si diverte, vola il tempo.
2: Vola.
1: No. Dai, torniamo tra poco.
0: Meglio, sì, io ero partito con l'orella Cuccarini.
3: Sono le 7:01.

0: buoni di ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: E arriva la rubrica che permette a te e anche a te, ma anche a te laggiù.
1: A noi no, però.
0: Ma noi no?
1: Noi no.
0: Noi non possiamo. Noi lo diciamo, immaginiamo, condividiamo con voi che siete ancora a letto. Perché sta arrivando la rubrica che ti permette di rigirarti nel letto.
1: Esatto.
0: Quei 5 minuti che dici ancora 5 minuti e poi mi alzo.
1: La canzone giusta per girarsi dall'altra parte e mandare a fare in culo il mondo.
0: No, adesso.
1: Troppo poetico.
0: Troppo poetico, sì, esatto.
1: Scusate.
0: Sta arrivando che cosa?

0: parliamo di una cosa che è il bar. Vai al bar, al bar sulla spiaggia.
1: Bar sulla spiaggia.
0: Bar sulla spiaggia, il baretto. Il baretto, che cioè, ci sono un sacco di innovazioni. Non le avete visti, cercateli. Banco frigo. Va bene.
1: Che si dice sempre così.
0: Quindi praticamente però diciamo adesso no, poi vai lì, poi fai il fighetto, vuoi lo spritz, poi che ne so, vai al bar, cosa prendi? Il Moscow Mule.
1: Il Moscow Mule.
0: Quello con il cetriolo. Sto cazzo di cetriolo lo mettono nell'hamburger
1: e te lo mettono dappertutto.
0: E nel Moscow Mule. Non mi piace. No, c'è lo spritzettino, il Moscow Mule, fammi, una volta c'era il mojito, no, adesso no, dai, no, anche il Moscow Mule. Va bene.
1: Va bene.
0: Però quella volta
1: torniamo indietro, vai.
0: A parte che adesso poi paghi con l'app.
1: È vero.
0: Paghi con lo smartphone.
1: Sì.
0: Paghi con... Quella volta si pagava, cioè 500 lire, quelle avevi.
1: Quelle avevi, no, se ti andava bene poi. Ma poi attenzione, 1980.
0: 1980, ancora non avevamo vinto i mondiali. Però ci eravamo andati vicino 2 anni prima.
1: Nel 78 in Argentina.
0: E c'era però la famosa...
1: Cosa?
0: Il gelato che c'è ancora, però quella volta era proprio buono. Sì. La coppa del nonno.
1: Oh.
0: Quella al caffè.
1: Sì.
0: E aveva anche là il design della tazzina, ricordava della vaschetta, ricordava un po' la tazzina.
1: La tazzina
0: aveva
1: del
0: il
1: caffè.
0: Manico, ti ricordi? Aveva la mania. Aveva
1: assolutamente.
0: Aveva il manico. Poi.
1: Poi
0: c'era il piedone. Il piedone.
1: Chi è che non ha mangiato il piedone?
0: Che aveva questo sapore. Che sapeva il piedone,
1: non lo so, no, ognuno era diverso,
0: ognuno, non neanche magari avesse saputo di piedone. Poi c'era,
1: però aspetta una cosa, sì, quando io andavo ad aprire, due o tre si mozzavano di dita,
0: sì,
1: rimanevano nella...
0: è l'immagine della confezione, non era uguale.
1: Non era uguale.
0: Poi c'era Nembokid.
1: Nembokid, aspetta
0: il Nembokid era praticamente questa faccia,
1: sì,
0: questa faccia c'era le maschere, la maschera di cioccolato,
1: giusto,
0: ok,
1: vero.
0: E aveva il naso che era una gomma da masticare.
1: Una gomma da masticare.
0: Okay. Che tu la mangiavi, però ti dimenticavi che era gelato e quindi era stato in freezer, ok? E tac, ti partiva
1: il ponte.
0: Cioè, bambini di 8 anni sdentati, che è stata la fatina dei dentini? No, è stato il Nembokid.
1: Ma quando è venuto il Nembokid? Nella notte? No, il gelato. Gli ho dato un pugno.
0: Chiudiamo. Con una cosa che purtroppo, cioè, non io rivorrei Nembokid, io rivorrei il piedone,
1: sì,
0: io rivorrei tutto.
1: Tutto,
0: ok?
1: Però?
0: Però c'è una cosa che è rimasta.
1: Oh, vedi che c'è qualcosa che ha passato tutti questi anni.
0: Il cucciolone.
1: Oh.
0: Sto cazzo di cucciolone.
1: Che veramente non lo sopportiamo.
0: Con le barzellette idiote.
1: Esatto.
0: Okay? Cioè passano i secoli,
1: sì,
0: non gli anni, i decenni.
1: I secoli.
0: Il cucciolone rimane uguale a se stesso, anche con il sapore, con questo biscotto che non si sfanga.
1: Sì.
0: Con dentro il gusto... Che quello giallo cos'è? Zabaione. Non lo vuole nessuno,
1: non lo vuole nessuno. Ma perché continuano a farlo?
0: Allora, latte, bianco e nero, vaniglia e cioccolato.
2: Tu non stai bene.
3: Good morning, Forever Young.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: allora, come sentite dal sound, ciao, io sono Marco Corona, uno dei due Marchini.
1: Purino, cambia spacciatore,
0: va là. No, io stavo ricreando l'atmosfera proprio di quegli anni lì. Vabbè, dai, in Good Morning Forever Young è il momento della zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: finito il vostro tempo dell'umorismo.
1: Domenica 19 luglio 2026, 200° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giusta e Giustina.
2: Troppo giusto!

0: frasi del cinema.
1: Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima.
2: Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente.

0: Andiamo a Piacenza.
1: Piacenza.
0: Dove ho fatto il militare.
1: Ah, oggi è la giornata mondiale delle informazioni che non servono, inutili.
0: No, però questo ci sta. Banca di Piacenza.
1: Sì.
0: La Banca di Piacenza ha deciso di intestare, di aprire dei conti, se uno vuole, anche ai cani e ai gatti.
1: Oh, quindi c'è. Adesso. Allora. Aspetta. Spieghiamo bene.
0: No, allora, uno va lì, guarda, ora intestare il mio. Un conto corrente
1: alla Lilli.
0: Alla Lilli, il tuo cane Lilli nuovo. Lilli.
1: Sì.
0: Va bene, e te, questo ti guarda come un pazzo un'altra banca, invece alla.
1: Alla banca questa di Piacenza.
0: E te lo aprono.
1: Ah, okay.
0: Ok, te lo apro. Perché dice, guarda, abbiamo deciso. Più che altro è più che un conto, è un conto corrente che servono per le spese. Se tu sai che magari hai un tot al mese per spendere per il gatto, per il cane, lo prendi da qui, capito? Magari c'hai anche degli sconti per la lavaggio, per la toilettatura, eccetera.
1: Sì, dopo ci sono varie iniziative che fanno parte del pacchetto.
0: Il problema è il banco, il problema è il banco. Perché adesso io non so. Io me lo vedo il mio gatto col banco, ma parte, vai, dove lo tieni? In bocca, va al banco. Lo infila dentro. Con le zampine non ce la fa il gatto a
1: digitare.
0: Non ce la fa.
1: O meglio, preleva 2 miliardi di euro. Perché quando devi mettere la cifra.
0: Siamo seri. Siamo seri. Ragazzi, il banco, ma dove, come facciamo? Come facciamo? No?
1: Ecco, quindi.
2: Bao bao, micio.
0: Ecco, va a
1: ragazzi, non ti sei. Guarda, questo conto ti dico.
3: Damo l'argatto.
4: Good morning, Forever Young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: con la K, te la spezzo e poi ci gioca Shanghai la falange, sto dicendo la tua.
1: Scusa!
0: Scusa, mentre sto parlando mi interrompi?
1: Sì, è bellissimo.
0: Perché sai che dopo vieni. Esatto. Perché sai che sono precisissimo. Stavo dicendo che abbiamo chiuso la prima ora, la seconda, sì, ora, vedi che mi fai anche sbagliare la seconda ora insieme. E ce n'è un'altra.
1: Pure.
0: Sì.
1: Va bene, tra poco allora.
2: Sono le 7.

0: Sons Project, Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: 20. Bentornati all'ascolto. Sempre più persone amano fare una vacanza in mezzo alla natura, con ritmi lenti e sostenibili, in bicicletta o a piedi. E tanti territori si stanno attivando per accogliere questo tipo di turista. Silvia Livoni, Bike Destination Specialist e consulente per il cicloturismo della Regione Toscana, ci racconta che cosa deve avere un territorio per accogliere al meglio il cicloturista.
2: Sicuramente deve avere una vocazione, che non è detto che tutti i territori abbiano qualcosa da offrire, da vedere lentamente con le due ruote o attraverso i cammini. Poi ci vuole la giusta attitudine, la volontà di accogliere questa tipologia di ospite più che di turista, perché bisogna saperlo accogliere, quindi bisogna impostare una certa preparazione, che sia per gli amministratori o che sia per gli operatori, e bisogna fare in modo che questo ospite possa sentirsi a casa, possa sentirsi di appartenere a quel territorio e possa incontrare la comunità. Questo di fatto è ciò che cerca qualcuno che pedala oggigiorno.
1: Quali i territori più vocati al cicloturismo in Italia?
2: In Italia ce ne sono tanti, con il Trentino, con certi percorsi del Veneto, con la Toscana per la sua iconicità, sicuramente anche l'Umbria sta proponendo dei percorsi che hanno una certa predisposizione per attrarre certi pubblici, ma anche il sud dell'Italia. La cosa importante è sapere che non basta un percorso, con un percorso non si fa la destinazione, serve tanto altro anche.
1: Che cosa?
2: Serve volerlo fare, e io dico sempre, quando molte volte anche con gli albergatori, fargli sentire al sicuro il proprio mezzo di movimento, di trasporto, che non è solo quello in realtà, e quello è lo strumento, e quindi che sia un ambiente sicuro, pulito, dedicato solo alle biciclette, molte volte con una telecamera, molte volte con un accesso riservato, o io posso anche evitare di avere tutto ciò, ma dare la possibilità di portare la bicicletta in camera. Queste sono le due condizioni sine qua non. Come destinazione, come uffici turistici, come enti regionali e come albergatori o anche noleggiatori, noi dobbiamo sapere quali sono i percorsi adatti per ogni tipologia del nostro ospite e saperli consigliare, saperli raccontare.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Livoni e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Ritmo 80! Sempre in forma.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000.
8: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona.

0: Francesco Marchini.
1: Allora, socio,
2: cos'è sta roba?
1: Questo brano non è nuovissimo, ma è tornato di nuovo in auge. Sai quelli che rilanciano con i video su TikTok,
2: sì,
1: storie?
2: Sì, sì.
1: E allora, attenzione, perché si presenta. Chi è?
2: Chi è?
3: MC Fierli.
2: MC Fierli.
3: Vero. Questa è la storia
1: di chi?
3: Di Manu

0: Che rottura di coglioni!
1: Arguto?
2: Arguto.
1: Sei arguto?
2: Secondo me poteva non sempre dire manuto, ma usare appunto, come dici tu, parole che finivano con uto.
1: Ma l'ha fatto, ha messo. Per aiuto, chiede aiuto, manuto in un imbuto.
2: Ma sono quelle tre parole.
1: Infatti ci mancava. Dobbiamo... Arguto.
2: Allora, diamogli una mano. Arguto. Al nostro MC Fierli.
1: Allora, MC Fierli, fa la nuova versione con arguto.
2: Naruto.
1: Naruto.
2: Cornuto.
1: Sbarbuto.
2: Sbattuto.
1: Sbattuto. E poi potremmo andare avanti per ore.
2: Per ore.
1: Ma vedo il nostro tecnico.
2: Che dice?
1: Ci mettiamo un disco.
2: No. No, sentiamo il tecnico cosa dice.
0: Che rottura
1: di... Ci sta, canzone.
3: Good morning, Forever Young.
0: Yeah, ma.

0: Chiara, l'abbiamo conosciuta.
1: Ma quando?
0: Ma le abbiamo conosciute nel 1997.
1: Ah, quando hanno cominciato?
0: Quando ho cominciato, che allora loro hanno cominciato, diciamolo, che erano le coriste di Pezzali.
2: Bravo, esatto, degli 883.
0: Poi sono staccate, hanno fatto
2: giustamente,
0: le
2: qualcuno ha detto: ma sono brave anche da sole, proviamo.
0: Belle, due belle
2: ragazze, sorelle, tra l'altro.
0: E nel 1997 hanno vinto Sanremo.
2: Giovani
0: con Amici come prima.
2: Me la ricordo.
0: E allora cosa succede? Quando l'artista dopo esce, e quelli che si devono far conoscere fanno il radio tour.
2: Cioè, una volta lo facevano, la maggior parte delle radio.
0: Andavano in tutte le radio, anche le medie, le piccole, a proporre la propria canzone. Funzionava.
2: Certo.
0: E so, erano capitati quella volta nella radio dove io, Corona, lavoravamo. Cioè, Corona faceva lo speaker, io facevo quello. E allora sono arrivate Paolo e Chiara.
2: Sì.
0: Corona le ha intervistate.
2: Sì.
0: Ok. Dopodiché, finita l'intervista, loro dovevano aspettare praticamente una specie di
2: tour manager che venisse a prendere.
0: Si è messi a fare due chiacchiere
2: fuori dalla radio.
0: Corona dentro con la Mora.
2: La Mora, Chiara.
0: Paola.
2: Paola.
0: Io fuori perché fumava anche lei, la Chiara.
2: La Chiara.
0: Si è messa a fare due chiacchiere, proprio lì fuori, proprio attaccati al muro, come mi sono innamorato.
2: Ti innamoravi spesso di tutte.
0: E comunque è venuto fuori l'idea di rifare la canzone.
2: La canzone Amici come prima.
0: L'abbiamo scritta lì. L'abbiamo scritta lì al volo.
2: Ma dai, tu insieme a Chiara
0: abbiamo scritto la sua canzone nuova. E praticamente si parlava di questo gatto, un micio come primo, il titolo era.
2: Cioè, un micio come primo piatto, dai, ma non si può. Cioè, lei si era prestata,
0: ma gli veniva anche bene le cazzate. E dopo siamo entrati dentro in studio, mi ha chiamato la sorella, te, e abbiamo registrato un pezzo.
2: Non ci credo, mi ero dimenticato.
0: L'abbiamo registrato e non sappiamo dove è finito, per fortuna. Non sappiamo neanche.
2: Pensa a tutti gli amici dei gatti che ci stanno ascoltando.
0: Esatto,
2: ma no,
0: non è mai dato.
2: Era ironico l'assonanza amici, mici. Cioè, non è che abbiamo fatto chissà.
0: Io non mi ricordo il testo, tutto, perché era solo una strofa, però mi ricordo l'inizio.
2: L'inizio come faceva?
0: Fusa, è inutile che fai le fusa. Va bene,
2: perché andava a finire come primo, quindi.
0: Esatto. Da quel momento in poi, Paolo e Chiara, ogni volta che chiamavamo, chiudevano. Sono bloccato sui social, ancora non c'erano, però già ti blocco. Cioè, non ci vogliono, non ci cagano più.
2: No, esatto, sti gatti.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

0: andata così così.
1: È andata così così. Diciamo che a noi piace vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: Okay.
1: Cioè, e vedere sempre quella cosa, il lato positivo, anche se magari non
2: la
1: c'è.
2: La storia è andata un po' male, come ci racconta Daniele.
1: Che cosa scrive Daniele?
2: Ma potrebbe essere la storia di un po' di tutti noi, perché quando da ragazzetto, quando da ragazzetto si andava a fare delle cavolate,
1: sì,
2: magari si finiva in caserma.
1: Ah.
2: Si finiva in caserma. Il carabiniere, quello di quartiere.
1: Quando fai la bravata, no? Sì. Che non ti rendi conto di avere alzato un po' troppo il livello.
2: Allora Daniele dice: quando da ragazzetto sono andato a finire in caserma,
1: sì,
2: per la classica boiata da adolescente
1: patacca si dice in Romagna.
2: Esatto, il terrore più grosso,
1: sì,
2: fu quando dalla finestra della caserma,
1: sì,
2: sentì arrivare il motore della Giulia Alfa Romeo di suo babbo.
1: Ah, il terrore era quello.
2: Perché loro l'avevano portato e poi hanno chiamato i genitori.
1: Lui riconosceva a distanza la macchina, il rumore della macchina, del motore del padre. E dice, quello era il terrore.
2: E ha detto.
1: E ha detto cosa?
2: Fortuna che c'erano i carabinieri.
1: Quando è salito, cioè, per fortuna che era.
2: Quando è salito suo babbo, fortuna che c'erano i carabinieri. È andata così così.
1: No, non è andata.
0: È andata così così.
1: È la sigla.
0: È andata così così.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: dici tu?
1: Allora lo dico io.
0: Cosa?
1: Questo è il momento di salutarci, non per sempre, no, perché torniamo domani alle 6. Adesso arrivano quelli bravi. Grazie a tutti per averci ascoltato.
0: Sì, e torniamo domani ore 6. Good morning, Forever Young. Good morning, good morning,
2: Forever Young. Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche
3: dal 1985.

0: Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9:01.

0: shouldn't do that. E Sister Sledge, we are family.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti e la guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
2: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
1: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
3: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È una Rhythm Parade molto speciale quella che stiamo per ascoltare quest'oggi, che toccherà il mese di luglio del 1975. Un saluto da Lele Procida a tutti gli amici che ci seguono su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Cominciamo subito la nostra Rhythm Parade con la posizione numero 3, occupata da Patti LaBelle e il motivo che si chiama Lady Marmalade.

0: 1975 andava molto di moda il famoso invito Voulez-vous coucher avec moi, che non sto qui a tradurvi ma che mi sembra abbastanza esplicito. Erano le La Belle con Lady Marmalade a piazzarsi alla numero 3 della nostra Hit Parade, ma attenzione perché salendo di un gradino più in alto ci sono i Bimbo Jet e il motivo famosissimo è quello che si chiama El Bimbo.
1: Hit Parade.

vedono i Bimbo Jetta piazzarsi alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di luglio del 1975, e ovviamente in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più importante della nostra classifica. Si piazza quindi al vertice della nostra Hit Parade Barry White con You're the First, Last, My Everything.

0: Ma che vocina, ragazzi! Era quella di Barry White che con You're the First, Last, My Everything si piazza al vertice della Riff Parade del mese di luglio del 1975. Riff Parade d'estate che si conclude qui, ma noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che non dovete assolutamente perdere, quello riservato a ben 30 anni di grande musica da ballare. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: With PJ Lee Morrow. It will be such a fantastic adventure, believe me. Lots of people are joining us for this journey, and we are

0: chicca dei Forever Young. Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno.
1: Dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Dal 1982, Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Dal 1987,

0: The feet are stumping and the jam is pumping. Look at it, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora con i suoni di ora.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, mondiali di calcio alle battute finali, ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana. Il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla. Daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare
7: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: MasterCheck 90.
10: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
11: MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
12: E nel weekend alle 20
11: in versione extended full show.
13: MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica.

0: può assaggiare?
1: Turismo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Domenica 19 luglio 2026, 200° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giusta e Giustina.
3: Troppo giusta!

0: le frasi del cinema.
1: Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima.
2: Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente.

0: dice il saggio:
1: quando vedo il bicchiere mezzo pieno, lo svuoto subito.
2: Non capita adesso!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: E a cena al ristorante, arriva il cameriere e fa così: ecco a lei i suoi bei spaghetti con le vongole. Via, se ne va. E il cliente comincia a mangiare, ma vede che le vongole sono solo le gocce. Non c'è sta niente dentro. Anche richiama il cameriere e fa: mi scusi cameriere, ma non lo ha notato che dentro alle vongole manca il frutto? Il cameriere fa: beh signore, ma ecco, è sempre così. Perché nella torta della nonna c'è la nonna? E il cliente fa così: oh, ma lo sai che c'è ragione? Infatti ieri ho preso gli spaghetti alla puttanesca e dentro tutta la lancera.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci

0: Mix O'Clock hai ascoltato Freeze, I.O.U. e Robin S. Show Me Love.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Negli anni Ottanta la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Su Ritmo 80 il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Pronti per

0: Bandolero Paris Latino. Io vi saluto, grazie a tutti, da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1983, Gary Bird and the GB Experience, The Crown. Dal 1984, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda. La classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Face. L'Ale Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
1: La grande storia della musica con i nostri quattro dischi a confronto, come sempre qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. Un cordiale benvenuto a tutti quanti voi da L'Ale Procida a questa nuova puntata di Face to Face. Cominciamo subito con un disco del 1993 dei Take That. Ed uno del 1979 del mitico Dan Harmon. Iniziamo subito con i Take That, che nell'ottobre del 1993 incidono il loro secondo album intitolato Everything Changes, tra le cui tracce spicca una canzone destinata a salire molto in alto. Si intitola Relight My Fire.
0: Face to Face. Face

ed era Relight My Fire dei Take That, che altri non è se non una cover di un brano del 1979 del compositore statunitense Dan Harmon. Ed è questa la canzone che stiamo per ascoltare qui su Ritmo 80, nel nostro appuntamento con il Face to Face.

dal 1979 The Nardman e dal 1993 Take That, con due distinte versioni di un medesimo brano, quello intitolato Relight My Fire. Il nostro appuntamento con i nostri dischi a confronto qui su Ritmo 80 continua. Siete all'ascolto del Face to Face e noi continuiamo con un motivo degli Stereo Touch del 2009. Ed uno degli Eurythmics del 1985. Del 2009, il gruppo dance degli Stereo Touch, formato da Francesco Toni e da Josh D con la voce di Eva Bianco, producono un motivo ballatissimo intitolato There Must Be an Angel, che oggi vi faccio ascoltare nel

Ed erano gli Stereo Touch con There Must Be an Angel. La versione originale di questo motivo è stata incisa dagli Eurythmics, Dave Stewart e Annie Lennox addirittura nel 1985. Pubblicato come secondo estratto dall'album Be Yourself Tonight, è stato l'unico singolo del gruppo ad aver raggiunto la vetta della classifica dei dischi più venduti in Inghilterra. No.

0: dal 1985 Eurythmics e dal 2009 gli Stereo Touch con There Must Be an Angel. E anche quest'oggi abbiamo concluso. Io vi aspetto come sempre qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, per un altro appuntamento con Face to Face. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dall'Ele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1984, Carrara, Shine On Dance. Dal 1984.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato J&I, Monkey Chop e Antonello Venditti in questo mondo di ladri.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Siete sul ritmo, tante arrestateci, perché per la prossima ora ci saremo io e Ferrarini e saranno sorprese. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono qua anche oggi e parto subito, dai, perché non mi va di perdermi in troppe chiacchiere e mi va di ascoltare il primo di oggi. L'ho scelto io, si chiama The Color Inside di Tippi Cole.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Questo è Ziggy Marley, Power to Move, a Ziggy Marley che porta questo cognome importante perché ovviamente è il figlio di Bob Marley. Ma voi penserete, ma tutta la famiglia Marley non faceva roba reggae? Come, ed è vero, perché infatti l'originale di Power to Move è questa. Giusto per essere così, per essere precisi. Ziggy Marley, I got the power to move ya. Ora 49ers, questa è Touch Me.

disco di Sandy B, stavamo discutendo del fatto che questa Make the World Go Round, che è semplicemente fantastica, stupenda, bellissimo disco, era lunghissimo, cioè dura tipo, che so, 12-13 minuti. Adesso andremo a controllare bene sul disco, perché non ce l'ho davanti in questo momento, c'era Ferrarini, ma in ogni caso al tempo non si poteva tagliare prima, perché non esistevano le console con i cue point, no? Cioè dovevi sentirtelo tutto e la gente lo ascoltava e lo ballava.

Fortunatamente quelli di Madhouse hanno lasciato quella parte gospel in cui c'è solo la voce e il clap delle mani sotto, che è la parte più bella del disco a mio parere. In ogni caso, Madhouse hanno preso il disco di Madonna, Like a Prayer, e praticamente ci hanno messo sotto una base che andava di moda in quel periodo. Il risultato, quello che avete ascoltato, ora Gimme Fantasy, Gianni Coletti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

disco particolare, quello di Gusto, Disco's Revenge ovviamente, perché se notate bene, adesso lo farei ascoltare per qualche secondo ma non c'è tempo, praticamente il disco è fatto senza basso, il basso è proprio quel bom bom bom che sentite cantato dal tizio di Gusto. Vabbè, fatto bene, bello, perfetto, ritmo 80, questo è il nostro pomeriggio e questo è Charlie Door, Time Goes By.

0: Quando si suonava questo di Usura era il 93 e purtroppo era già finito il periodo in cui potevi campionare l'ira di Dio senza che ti accadesse nulla, no? E loro l'hanno fatto ugualmente, poi non so come si sono messi d'accordo con i Simple Minds, perché sotto sono loro, eh. Cioè non è che è originale di Usura il brano. In ogni caso noi l'abbiamo ballato tanto e l'abbiamo suonato anche oggi. Questo che si chiama Open Your Mind, in chiusura di appuntamento con i ballatissimi. Noi torniamo domani alle 14 con altre sorprese, altra musica. Sicuramente ci divertiremo se vorrete essere dei nostri. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow. Allo ritmo canta.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985.

0: straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: con i suoni di ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sissy Peniston, Finally, un disco di allora con i suoni di ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
9: Datura Club 90s.
10: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
11: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s. Dreams are wishes of happiness.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, 900, Moving On. Dal 1985, Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Dal 1983, Shannon, Let the Music Play.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Algero, Alice for Lover e Lucio Dalla, Washington.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame! Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia, il termometro scoppia, 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi sono quelli che provate voi in macchina in questo momento e anche io in realtà, perché credo di esservi vestito un pochino pesantuccio involontariamente oggi, ma non so, però in realtà in studio qui dovrebbe esserci l'aria condizionata, ce la possiamo accendere un attimo? Ok, no, perché sto facendo bollicine, capito? Il riferimento con la canzone che arriva proprio. Poco. Vabbè, niente, lo dico per chi in questo momento è all'ascolto e soprattutto per i fan di Vasco Rossi, vi faccio riascoltare una delle canzoni più belle di Vasco Rossi, Bollicine.
2: L'estate

trascorrere l'estate, non credo in Emilia Romagna, ma credo principalmente che ami piuttosto la Puglia, ma perché sai come ogni estate pubblica qualcosina e si crea quel codazzo lunghissimo, poi in spiaggia lui va a fare il bagno, come tutti ovviamente quelli che vogliono andare in vacanza in Puglia, in posti bellissimi, e si crea il codazzo per fare le foto. E ma questo povero cantante, questo povero artista non può fare nemmeno un bagno tranquillo, che deve fare ste foto col caldo, col sole. Vabbè, era Vasco Rossi, quello di Bollicine, riascoltato in questo appuntamento di 80 gradi. Invece, guarda cosa arriva adesso, questa è una di quelle canzoni che io non mi ricordo mai il nome dell'artista, lui si chiama Ankawa.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Frankie Goes to Hollywood, Relax.
2: Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna go.
1: Dal 1983, Cube, Prince of the Moment.
3: Prince of the Moment.
1: Dal 1982, Imagination, Just an Illusion.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
4: Ritmo 80.
5: Sono le 18.

0: hai ascoltato Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover e Press Up Sprout, The King of Rock and Roll.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

dal 1983. Gazebo, Lunatic. Dal 1983.

0: Tipo, Moving on Up.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
5: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
4: MasterCheck.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Checo, you ready?
5: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
6: Master Check
5: 90, l'enciclopedia della dance.
7: Fresco come una rosa, incantato dalla vita,
8: Da capo.
7: Fresco come una rosa, con la voce suadente, Madonna Santa, sembro Malgioglio quando lo piglia il culo. Vabbè. Beh, cominciamo subito col nostro modo di fare.
9: Questa puntata è offerta da Vivinci, anzi da Affalgan.
7: Cominciamo subito questa bella puntata raffreddata, raffreddissima, con i Dynamic Noise. Do you feel alright?

0: con Strike It Up. E c'era quella che aveva, l'ho già detto forse almeno 42 volte,
1: Catherine Keenold.
0: Ah scusa,
2: porca c***o.
0: Vabbè, c'è tutta la storia delle singer squartone, tipo la grande Martha Wash, che nel video ufficiale non c'è perché è stata allegramente non pare le palle perché si incazzò a suo tempo.
2: Bravo.
0: Sostituita da Catherine Keenold. Vabbè, erano i Black Box e adesso arriva
3: Black Box, che poi è il buco nero,
1: scatola nera.
3: Ma è, per me è un
1: Black Hole,
3: ma mettiamo
1: nero.
3: Ho capito,
0: va bene. Black Box con Strike It Up e adesso arriva Alex Lee con I'm Gonna Go Out dal 90, che vuol dire

0: quando hanno detto prova a farmi Bono castrato. Cazzo, la capretta di Bono, fammelo. Allora, YouTube con Discotech nella David Morales remix, praticamente quello lì che va a petto nudo come il sottoscritto in casa, che poi mi sono raffreddato, questo è il risultato. Nel video gli U2 sono vestiti come Village People e si esibiscono in una sorta di stanza, in una vera e propria stanza ricoperta di specchi, illuminata dallo strobo. E poi me ne ricordo quando hanno fatto Blande e Sadi Blande.
1: Sande e Bloody Sande.
0: Sande e Bloody Blande. Dennis Jack mi ha buttato un block notice a 4 kg sul naso, che già è apertica di suo, però ci stava bene uguale. Andiamo avanti con i Full Intention e America dal 96, Master Check 90.

di Johnny Taylor del 1982. Ce l'abbiamo sotto? La stiamo ascoltando? Vabbè, andiamo, va, cosa arrivano? I Soul Central con Strike of Life Things. Non ho visto, ho letto. Sai quando voglio fare quello Super American, poi non riesco a leggere il titolo? Vabbè.

0: Ya bu Rosa. Tonio, mamma mia, che danino. No, sta girando un sacco due video di Altro Te. In una versione molto molto figa, molto dimming, molto serale. E lei viene fuori con questa roba. Poi c'è un video dove è ripresa molto da vicino e davanti al mixer e canta su se stessa, ma abbassando il gain e quindi cantando praticamente live per poi rialzare e poi riabbassare. Quindi. E cosa si vede?
1: Uno sciarpo di tette sotto d'ugola.
0: Vabbè. Bella, brava, ma bella. Mi sono lasciato andare?
2: No.
0: Ma arriva in questo momento quell'appuntamento che taglia in due il nostro format, che fondamentalmente vi dà una grande opportunità, cioè conoscere la versione nuova sotto forma di remix. Magari non è soltanto quel remix ad essere stato fatto, ma è quel remix che mandiamo noi, nel senso che scegliamo uno fra i vari che sono stati proposti rispetto ad un brano famoso, oppure scegliamo proprio il remix se magari è stato accreditato un unico remix per il brano famoso in questione. Non so quello che ho detto. Sembrava avere un senso.
3: Va bene, sì, ciao.
0: Comunque proponiamo una canzone famosa remixata. Adesso sintetizzando.
4: Master,

0: Ma perché mandiamo sta roba noi? Ma siamo costretti? Blu degli FL65 nella versione più trap che esista, più minchia, cazzo, schifo. Con Shiva! Devo. Ecco, vedi? Vedi che mi è caduto anche il filtro del microfono. A Shiva, benvenuto giù. Ma succede. Dopo aver ascoltato il mix today, ci brecchiamo. È bella, brecchiamo, perché andiamo in break. E questo è un neologismo che è nata da una ciofeca. Perché Shiva mi ha distrutto psicologicamente, però ci brecchiamo una promo. Vabbè, torniamo con i De La Soul, finalmente. State qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. Come back soon.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Go dall'89.
1: Hai detto 89?
0: 89? Tornati dopo la promo. Quelli della Soul Seno Go dall'89. Anche loro, super campionomani, perché hanno campionato di brutto anche in questa traccia, così come hanno fatto la stessa cosa in altre tracce. Per esempio, qui c'è presente un pezzettino di I Can Go For That di Devil Hall e John Oates.
2: Che l'ho detto come se fossi appena uscito da Oxford e mi avessero preso a sberle per come lo pronuncia.
0: Vabbè. Lost Tribe adesso con Gimme a Smile for the Future. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Era Nicoro featuring Kalisa, minchia, There's Something Going On del 93 cover, molto molto famosa, e perché non dirla sta cosa, visto che è molto famosa, di I Know There's Something Going On di Frida o Frida dal 1982-82, va bene. Ma ne abbiamo un pezzettino sotto, bello anche il giro di batteria. Questo sembra Midiri.
1: Ecco perché Midiri è il numero uno.
0: Quello là che vendeva le batterie.
1: Ti faccio vedere sta batteria pezzo per pezzo.
0: E adesso arrivano i Blur. I Blur. Minchia, siamo andati solo international, sulla roba pop English. Ma che cosa ci sta succedendo in Masterchef 90? Girls and Boys nella Fargetta Remix. E quasi quasi ritiro tutto quello che ho detto.
2: Perché?
0: Fargetta Remix, Girls and Boys. Ma gliel'hanno fatta fare ufficiale?
1: Ma no.
0: Vabbè, l'ha fatta lui. Fargetta Remix, Blur, Girls and Boys dal 94.

0: abbastanza raffinati, mi sbagliavo nel senso più assoluto del termine, perché adesso abbiamo ascoltato Z100 con Arriva, Arriva!
1: Arriva!
0: Adesso arriva, bella una roba, bella, Scandinavia! Oh. Boom Funk MCs con Freestyle, rock the microphone, yo, here we go, with the Freestyle. Il punto è che Arriva, Arriva è Freestyle. Come minchia le mixi.
2: Non arriva

0: Vabbè, un brano tachicardico. Masterman. Wipeout. Ma la collavano questa qua? Io non... È una roba da cardioaspirina obbligatoria. Comunque l'abbiamo mandata e hanno avuto soprattutto il coraggio di produrla a metà anni 90, più o meno dal 94. Masterman con Wipeout. E adesso arriva quella cosa molto emozionale, un'emozione liquida, fluttuante, che vi porta verso nuovi mondi, nuovi orizzonti. Che cos'è che arriva? Che cazzo, cosa sto dicendo? Arriva il mega mashup di Dennis Jack. E poi fondamentalmente cos'è? È questa bellissima sessione tutta tempestata dei brani che si mixano e mischiano, un altro neologismo, per dare vita ad un'unica grandissima traccia. E viene fuori una cosa bellissima che ogni volta vi consiglio di ascoltare, cari Master Cecchiani. E quindi Mega Mashup Daniel's Jack, Master Check 90
1: presents the Mega Mashup of the Week.

0: Era il Mega Mashup di Dance Jack di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Els DJ con Better of Alone, Modo con Heinz 5, Polizei 3, Fia Vado Via e Two Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside, Prezioso con Get On Up. Va bene, era il Mega Mashup di questo Masterchef 90, mixato sapientemente da Dance Jack. È andata anche questa puntata, è stato molto bello star con voi. Volevo ringraziare Dance Jack per avermi sopportato, ma vai a cagare, che se non fosse per me cosa cazzo camperesti a fare?
1: Ma cosa? Vabbè. Fai neanche un post su Facebook
0: e ho un'agenzia di digital. Questo cosa significa? Che nella mia agenzia io sono l'unico che non posta. Sono l'unico che mi occupa di digital senza sapere niente di digital. Va bene, è stato bello, grazie a tutti, grazie ai numerosi ascoltatori di Masterchef. Quanti siamo, secondo te? Quanti siamo?
1: 3, 4, compresi noi.
0: Compresi noi? Quindi, vabbè, è stata l'ultima puntata, chiudiamo qua. Va bene, allora...
1: Dove finisci, per cazzo?
0: Le abbiamo avuti prima del saluto. Ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mixa το più lungo d'Italia.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
2: Nuova app sul tuo telefonino. E potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
3: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
2: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
3: Ci puoi giurare.
4: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991, mentre parte la prima chiamata con un cellulare GSM, il DJ italiano Mr. Marvin, reduce dal successo riscosso sulla giovanissima Radio Italia Network, produce il suo primo singolo su etichetta DFC. Il 12 pollici si chiama Empty e scandisce il ritmo lento dell'ambient house.
5: Basilda ti racconta la classic, suonata da Daniele Petronelli.

Il 1990 è l'anno in cui esce nelle sale cinematografiche Balla coi lupi, il film vincitore di 7 premi Oscar, diretto ed interpretato da Kevin Costner. Lo stesso anno, in discoteca, si balla Hold Me Back di Wes Bentley, che ancora oggi è considerato uno dei classici più rappresentativi della house music. Due anni prima, nel 1988, mentre a Roma viene presentata ufficialmente la nuovissima e innovativa Fiat Tipo, Kevin Saunderson, nel suo appartamento di Detroit, scrive una traccia strumentale con un synth Casio CZ5000. Si rende subito conto di avere

Siamo nel 1989, quando un produttore tedesco, Peter Slagwisch, con lo pseudonimo di Heat House, che altro non è che la traduzione in inglese del suo cognome, si innamora della musica house e si specializza nell'uso del campionatore. Ispirato proprio dagli Inner City e da music dei Montreal Sound, produce Move Your Feet to the Rhythm of the Beat, che diventa in breve tempo un successo internazionale. Passa poco più di un anno quando la cantante Alison Limerick, in collaborazione con Frankie Knuckles e David Morales, produce una traccia house che in poco tempo diventa mainstream. Il suo titolo è Where Love Lives. Come on. Io sono

Nel 1986, per la prima volta, l'Italia si connette ad internet. Il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa. Nello stesso anno, la musica comincia a connettersi ad un mondo chiamato house, anche grazie a questo classico di Adonis, che con No Way Back è stato considerato il pioniere della acid. Facciamo un bel salto nel tempo. Atterriamo nel 2001, anno in cui viene messa online Wikipedia, la prima enciclopedia libera scritta dagli stessi utenti. In quel periodo il duo francese Mojo produce Lady, Hear Me Tonight, prendendo in prestito la chitarra di Sub41 degli Chic. L'idea funziona, il pezzo parte dalle piste house e raggiunge la vetta della classifica in Regno Unito, rimanendo alla numero 1 per 2 settimane. Subito dopo diventerà un successo in tutta Europa.

0: iniziati gli anni 90, quando i Bizarre Inc. campionano Shelter Me dei Circuit. In realtà questo Playing With Knives verrà saccheggiato da molti produttori della dance made in Italy degli anni 90, che campioneranno ripetutamente diverse parti della traccia. Basilda! La sai già di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Restiamo all'inizio degli anni 90. Steve Mac e Damon Rockeford dei Nomad scrivono una traccia molto innovativa per il periodo, I Wanna Give You Devotion. Successivamente Steve Mac dirà che è stato tutto un incidente. Lui in realtà non aveva molta conoscenza delle macchine, non sapeva neanche come lavorare con i sequencer per ottenere il groove giusto, ma probabilmente la sua ingenuità è stata

1987 è l'anno in cui in America appaiono per la prima volta in TV i Simpson, il cartone animato creato da Matt Groening, che diventerà un cult in tutto il mondo. In quello stesso anno i Mars campionano ben 10 dischi e creano Pump Up the Volume. Pump up the volume, dance with the speaker till you hear it blow. Quando la traccia entrò in classifica ci furono parecchie controversie legali che portarono l'interruzione della distribuzione del singolo, fino al raggiungimento di un accordo tra le varie case discografiche. Nel 1995 la Microsoft presenta il primo sistema operativo a 32 bit concepito per il grande pubblico e la nascita di Windows 95. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, il duo dei Daft Punk presenta il primo singolo di successo intitolato Da Funk. La traccia è assolutamente innovativa perché è caratterizzata da un solo riff e viene acclamata dalla critica, che invece aveva definito i loro primi lavori a Daft Punky Trash, ispirando probabilmente il nome del gruppo.